0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jin gergen bajin larale
1: nang lari tenjin alarale
0: jokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chilen chen jo jo ki jin je jin

0: Tormin orkul alon tinki di toksarngir.
1: Nyankanaba, chesu demuina, terangna chersiga nishtung nyetigli da jibi cibdan tanga jarsiga da jabi cibdan, wotsiga da jabi cibdan yinla za lagbari. Shunitangdi di toksarngir lintan la nyambarga sisha.

디아제아로가사카르가용다마소마이나추드가니종스그송오라유종드제아로가사나가조송응가노자이나추드가캬용송오라암조근조지아로가사브디진스가총오오오오응가시바이나추카다라스가농오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오